Buonasera e benvenuti ascoltatori italiani qui sopra Onde Radio 106.7 FM nella città di Mugira, Nangelok, Clingden, Kimiala.

0: siete sopra 90.7 FM, ripeto, 90.7 FM per Robinvale, Houston, Wentworth e anche Owen. E per i nostri ascoltatori di tutto il mondo, siete sopra il sito web www.hotfm.org.au. Ripeto, il sito web www.hotfm.org.au. Buonasera Vittorio, come stai?
1: Buonasera, come andi? Tutto bene. Buonasera cari amici vicini e lontani, ben trovati, ben ascolto. Oh, vi dico che dovete ascoltare. The Power of Love, la forza maggiore. La risposta è il nostro inno nazionale. Ora leggiamo le temperature. Le temperature abbiamo misura giovedì 18 giugno. Minimo 14, massimo 18, se ci sarà una bella pioggia dai 10 mm ai 20 mm. Venerdì 19, minimo 9, massimo 17, ci sarà qualche acquazzone in giro. Sabato 20, minimo 7, massimo 15, uguale che ci sarà la possibilità di un altro acquazzone. Domenica 21, minimo 5, massimo 16, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 22, minimo 3, massimo 15, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 23, minimo 5, massimo 17, giornata parzialmente nuvolosa. E mi fermo qua. Vado a oggi. Ok, Oyen, dis Oyen? Yep, Oyen. Giovedì 18 giugno, minimo 14, massimo 18. Ci sarà qualche acquazzone. Venerdì 19, minimo 9, massimo 17. Uguale che ci sarà qualche possibilità di qualche pioggia. Sabato 20 giugno, minimo 7, massimo 16, uguale che ci sarà qualche acquazzone da 0 a 2 mm. Domenica 21, minimo 5, massimo 16, giornata prevalentemente serena. Mamma mia. Lunedì 22, minimo 4, massimo 16, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 23, minimo 5, massimo 16, giornata parzialmente nuvolosa. E mi fermo qua. Ecco qua. Tutto fatto.
0: Grazie Vittorio per le temperature. Allora continuiamo con la bella musica qui sopra. Il programma italiano. Ok, Ciccio. Ecco qua. La prossima canzone. Yep, ok, ci sono io.

0: mercoledì 17 giugno 2026. Buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriamo dal conflitto russo-ucraino, uno dei temi principali del G7 in corso in Francia, dal quale il presidente americano Donald Trump ha annunciato la volontà di reinserirsi nei discorsi per trovare una soluzione diplomatica alla guerra.
1: We had a very good conversation yesterday with President Zelensky and President Putin, and I see maybe we can do something there. I really do. I think they're both open to it. So I'm gonna, now that this is finished, we're going to be focusing on that, see if we can get that one done.
0: Queste le parole di Donald Trump, che nelle scorse ore ha avuto un incontro proprio con Volodymyr Zelensky. Spazio poi all'economia per analizzare le decisioni prese ieri dalla Reserve Bank sui tassi di interesse, per poi parlare invece della legge approvata la scorsa settimana che riconosce il diritto all'assistenza sanitaria in Italia agli italiani iscritti all'AIRE e residenti in paesi non appartenenti all'Unione Europea, ma a condizioni che stanno facendo discutere. Tutto questo e molto altro dopo il giornale radio questa mattina a cura di Carlo Oreglia.

0: Medio Oriente, la disputa tra Israele e Libano mette a rischio il progetto di accordo di pace con l'Iran. Australia, la banca centrale tiene invariato il tasso di interesse, un aiuto per il caro vita, secondo il ministro del tesoro Jim Chalmers. Italia, è morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Sport, esordio della Francia ai mondiali con una vittoria per 3-1 sul Senegal. Buongiorno con il giornale radio condotto in studio da Carlo Reglia. L'accordo per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran sta affrontando nuove incertezze, con Teheran che insiste affinché Israele si ritiri dal Libano meridionale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che il conflitto non potrà concludersi veramente finché le forze israeliane rimarranno nel territorio conquistato durante la guerra. Ma Israele ha respinto la richiesta con il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha dichiarato che le truppe rimarranno per tutto il tempo necessario. Il presidente Donald Trump, intanto, al G7 di Evian, sostiene che la campagna in corso di Israele contro Hezbollah stia complicando la situazione.
1: I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Is to be honest with you, I think they do a better job of doing it.
0: Trump al G7 intanto ha assicurato che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì, il giorno in cui è attesa la firma ufficiale del memorandum da parte dei due capi negoziatori, il suo vice J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, nel lago di Lucerna in Svizzera. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che i leader del G7 hanno dimostrato un sostegno unanime al suo paese. Zelensky ha parlato ai media ucraini al termine del suo incontro con i capi di Stato delle principali nazioni industrializzate a Evian, in Francia, durante la prima giornata completa del vertice del G7. I leader si sono riuniti per discutere della guerra in Ucraina, oltre che di un accordo provvisorio raggiunto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump con il conflitto in Iran. Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta a porre fine alla guerra, ma la Russia no, e ha espresso il proprio riconoscimento per il sostegno delle nazioni del G7.
2: We spoke about what Ukraine needs, air defense. Everyone acknowledges it. Everyone will help. Absolutely, the entire G7 will work on strengthening our defense as well. We spoke about both the systems and the missiles.
0: L'acuirsi delle tensioni tra la Russia e il Regno Unito ha portato una nave da guerra russa a sparare colpi di avvertimento contro uno yacht da diporto battente bandiera britannica nel canale della Manica. Secondo quanto riportato, lo yacht privo di motore si era avvicinato alla nave russa alla deriva a causa della nebbia. L'incidente non ha causato danni. Il Ministero della Difesa britannico ha dichiarato di stare indagando sull'incidente avvenuto a circa 37 chilometri a sud dell'isola di Wight, al di fuori delle acque territoriali del Regno Unito. Non sono stati segnalati feriti né danni allo yacht a vela che ha proseguito il suo viaggio dal Regno Unito verso la Francia. Spostiamoci in Australia, dove il governo federale ha accolto con favore la decisione della banca centrale di mantenere invariato il tasso di riferimento. La decisione ieri di mantenere il tasso di interesse fermo al 4,35% è stata unanime, ma la banca centrale è preoccupata dal fatto che l'inflazione rimane elevata. Il ministro del tesoro Jim Chalmers ha affermato che, sebbene l'inflazione rappresenti indubbiamente una sfida, la decisione della banca centrale aiuterà le famiglie a far fronte all'aumento del costo della vita.
3: This decision by the Reserve Bank is very welcome in the context of Australians still under pressure and these global pressures intensifying in recent times as well.
0: Noi approfondiremo il tema durante il programma che segue il notiziario. La Polizia Federale Australiana intanto sta indagando sulle accuse mosse da un attivista della Sumud Flotilla diretta verso Gaza contro le autorità israeliane. 11 australiani sono stati arrestati da Israele all'inizio di quest'anno e il gruppo sostiene che alcuni di loro siano stati rapiti, torturati e violentati. L'indagine fa seguito alla presenza della polizia australiana ad un incontro tra gli attivisti della Global Summit Flotilla e la ministra degli esteri Penny Wong, tenutosi lunedì sera al Parlamento. L'attivista della flotilla, Gemma O'Toole, ha affermato che l'incontro e la successiva indagine rappresentano un grande successo, ma il gruppo ha ulteriori richieste da rivolgere al governo federale.
4: It was a lot, and it was a little over half an hour, but I would like to think that it's just the first of many. We would also like to demand a meeting with the Prime Minister and a few other key players, as we very much want this to be taken seriously. Australian citizens were kidnapped and were tortured.
0: Tra le richieste, gli attivisti chiedono al governo australiano di condannare pubblicamente il trattamento riservato agli australiani arrestati dalle autorità israele al momento dell'intercettazione della flotilla e durante la loro permanenza in stato di detenzione. Le forze di difesa israeliane hanno ripetutamente smentito le accuse di maltrattamenti nei confronti degli attivisti e respingono tali affermazioni, così come ha fatto l'amministrazione penitenziaria israeliana. Andiamo in Italia. È deceduto nelle ore scorse il cardinale Camillo Ruini, storico presidente della Comunità Episcopale Italiana all'età di 95 anni. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II. Camillo Ruini è nato a Sassuolo, in provincia di Modena, nel 1931 e dopo gli studi nel seminario prosegue la formazione teologica a Roma, dove si laurea in filosofia e teologia. Ordinato sacerdote nel 1954, inizia un percorso accademico e pastorale che lo porta all'insegnamento di filosofia e teologia nei seminari. Viene poi nominato vescovo di Reggio Emilia nel 1983 e assume successivamente incarichi di crescente rilievo fino alla nomina nel 1986 a segretario della Conferenza Episcopale Italiana, di cui assumerà la presidenza nel 1991, un incarico che ricoprirà per oltre un decennio, diventando anche vicario generale del Papa per la diocesi di Roma. Ascoltiamo le sue parole durante i festeggiamenti dei 90 anni in un'intervista Rai.
5: Gratitudine al Signore anzitutto, ai miei genitori, per il tanto tempo in cui sono vissuto e anche per la grande grazia del sacerdozio.
0: È stato trovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì 11 giugno dal nipote, ripescata sulle acque del Lemene nei pressi di San Stino di Livenza. Segnalare il corpo che galleggiava è stata la polizia locale che ha allertato carabinieri e vigili del fuoco che l'hanno trovato parzialmente dentro un sacco. Sono state notate varie ferite da taglio, il coltello usato per il delitto non è stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia. Per il delitto infatti ha confessato il nipote 17enne che aveva riferito agli investigatori di aver gettato il cadavere nel canale Malgher. Le operazioni erano scattate dopo le indicazioni fornite dal giovane, che avrebbe anche dichiarato di aver gettato nelle stesse acque l'arma del delitto. Il corpo è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal nipote. Il ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia a coltellate dopo un diverbio legato alla gestione del patrimonio familiare. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato con ordinanze di custodia cautelare, 5 in carcere, 2 agli arresti domiciliari sono in corso di esecuzione da parte della Digos nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità a Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a €500.000. Gli indagati, ha spiegato una nota della polizia, sono gravemente indiziati di aver costituito e organizzato una compagine criminale o gruppo di affinità connotato allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo. Con l'ausilio delle Digos di Milano, Bologna, Napoli, Torino, Terni e Rieti sono in corso anche numerosi decreti di perquisizioni nei confronti di indagati residenti in queste città. L'esercito degli Stati Uniti sta pianificando la creazione di una riserva permanente di armi nella regione del Victoria, nell'ambito dell'espansione della propria presenza nell'Indo-Pacifico. Documenti ottenuti dall'agenzia di stampa AFP rivelano che a Bandiana, nel nord-est dello Stato, vicino a Wudong, saranno costruiti magazzini e strutture di supporto per lo stoccaggio di attrezzature e rifornimenti destinati al Corpo dei Marines degli Stati Uniti. Si prevede che il deposito raggiungerà la piena capacità entro il 2028 e sarà gestito in coordinamento con il Dipartimento della Difesa australiano. Gli analisti della difesa sostengono che la posizione dell'Australia stia assumendo un'importanza sempre maggiore nella pianificazione militare statunitense, poiché Washington cerca di contrastare la crescente influenza della Cina nella regione. Le valute, il dollaro australiano è scambiato a 60 centesimi di euro e 70 centesimi di dollaro statunitense. Sport, mondiali di calcio, esordio della Francia, vice campione del mondo contro il Senegal. Dopo il primo tempo chiuso sullo 0-0 al 66esimo, il primo gol in questi mondiali di Mbappé, seguito all'82esimo dal raddoppio di Barcola. Di mezza alle distanze il Senegal al 94esimo con Baye, complice Magnon, e partita che termina due minuti più tardi con la doppietta di Mbappé. Ieri intanto atteso esordio dell'Iran che pareggia contro la Nuova Zelanda per 2-2. È appena iniziata Iraq-Norvegia, alle 11 di mattina Argentina-Algeria, seguita alle 2 del pomeriggio da Austria-Giordania. Concludiamo con le previsioni del tempo. A Perth parzialmente nuvoloso, temperatura massima 17 gradi, ad Adelaide pioggia 20, a Melbourne possibili piogge 21 gradi, a Hobart piogge in diminuzione 16, a Canberra parzialmente nuvoloso 18, a Sydney parzialmente nuvoloso 22, a Brisbane parzialmente nuvoloso 23, a Cairns scarse precipitazioni 26, a Darwin infine soleggiato, temperatura massima 32 gradi.
6: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
7: A transfer is more than money. It powers your pursuits and keeps you moving forward. Like every pass, every goal, every moment that matters. From supporting loved ones to chasing new opportunities, every transfer connects you. Send anytime with the Western Union mobile app and reach those who need it most. Easy, fast, reliable.
8: SBS Audio.
9: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
10: SBS Chill. SBS Pop Asia.
11: Non-stop Asian pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: SBS Hindi uplabdh karwata hai.

Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato? I pensieri dell'emigrante. Il giornale radio, la bella dei paesi e le promesse. Ora, ciao, dopo le rali, questo è un annuncio funebre, con il cuore infranto, si annuncia il decesso di Montana Simonetta, avvenuto a casa con accanto la sua amata famiglia, sabato 13 giugno, di 59 anni, amata moglie di Frank, adorata e amata madre di Thomas, cara e amata figlia del defunto Giuseppe e Delia Multari, amata nuora dei defunti Larry e Carmela, amata sorella di Vince, Joe, Mick, donna e le loro famiglie. Riposi in pace. La santa messa di Requiem per Montana Simonetta sarà celebrata venerdì 19 giugno alle ore 11 nella Chiesa Cattolica Sacred Heart a 11 Street Migliora. Dopo la Santa Messa, il corteo funebre procederà per il cimitero di Golgol. Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 19 giugno alle ore 6 pomeridiane nella Chiesa Cattolica Sacred Heart a 11 Street Migliora. La famiglia richiede non lutto. Su richiesta dei familiari, al posto dei fiori saranno gradite donazioni in favore di Icon Cancer Centro. Sarà molto apprezzato dalla famiglia. E lasciarle le buste saranno provviste. Non lutto sarà tenuto. Per mandare condoglianze e tributi, per cortesia andate sul nostro website www.mcleanandfunerals.com. Riposi in pace.

Il giorno sabato 13 giugno, serenamente a Regis Surasia 10 Street, mezz'ora decedeva la signora tornatora Bridget, di 85 anni, amata moglie del defunto Raffaele Roy, amata madre di Bettina e Carlo, e suocera di Jim Karajanis, nonna di Sebastian e Krasev, Zachary Liliana Dalevilov. Non lutto sarà tenuto. Per mandare condoglianze e tributi, per cortesia andate sul nostro website www.surasiafunerals. Le segue funebri per Bridget saranno celebrate martedì 23 giugno alle ore 10 del mattino presso il Surasia Funeral Home, Under 50 e Madden Avenue, Missouri. Riposi in pace.

0: ed eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Zio
0: Tonino.
1: Tonino. Bella, ciao. O parco. Viaggio nella vita. Ora ci stanno i santi della settimana. Mercoledì 17 giugno, Santa Marina. Giovedì 18, San Vittorio. Ma io sono lungo. Giugno 19, San Gervasio. Venerdì 19, San Gervasio e San Romualdo Abate. Sabato 20, San Silverio e Sant'Ettore. Domenica San Luigi Gonzaga. Lunedì 22, San Paolino da Nola. Martedì 23, San Lanfranco. Questi sono i santi della settimana.
0: Grazie Vittorio per i santi della settimana. Allora continuiamo con la bella musica. Eccoci qui, cari amici ascoltatori.

0: Qui, cari amici ascoltatori italiani, allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Alleluia, per te, Padre Pio, adagio, rose rosse per te. Questo è tuo. Ora rifaccio l'annuncio. Ecco. Allora, ripeto l'annuncio funebri. Con il cuore infranto si annuncia il decesso di Montana Simonetta, avvenuta a casa con accanto la sua amata famiglia, sabato 13 giugno, di 59 anni, amata moglie di Frank, adorata.

0: Amada e amata madre di Thomas, cara e amata figlia del defunto Giuseppe Endelia Multari, amata nuora dei defunti Larry e Carmela, amata sorella di Vince, Joe, Mick, Donna e le loro famiglie. La Santa Messa di Requiem per Montana Simonetta sarà celebrata venerdì 19 giugno alle ore 11 nella Chiesa Cattolica Sacred Heart at 11 Street, Mildura. Dopo la Santa Messa, il corteo funebre procederà per il cimitero di Golgol. Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 19 giugno alle ore 6 pomeridiane nella Chiesa Cattolica Sacred Heart, 11 Street, Mildura. La famiglia richiede non lutto. Su richiesta dei familiari, al posto dei fiori saranno gradite donazioni in favore dell'Icon Kenza Senda. Sarà molto apprezzato dalla famiglia e lasciarle le buste saranno provviste. Non lutto sarà tenuto per mandare condoglianze e tributi. Per cortesia andate sul nostro website www.mclean-and-funeral-riposi in pace. C'è quest'altro? Il giorno è sabato 13 giugno, serenamente al Regis Surasia, Tenney Street, Mildura, decedeva la signora tornatora Bridget, di 85 anni, amata moglie del defunto Raffaele Roy, amata madre di Bettina e Carlo, e suocera di Jimmy Karagiannis, nonna di Sebastian e Crossway, Zachary, Liliana, Dailey e Vilov. Non lutto sarà tenuto. Per mandare condoglianze e tributi, per cortesia andate sul nostro website www.surasiafunerals. Le esequie funebri per Bridget e Tornatora saranno celebrate martedì 23 giugno alle ore 10 del mattino presso il Surasia Funeral Home, 150 Madden Avenue, Mildura. Ora ci sono le temperature. Allora, giovedì, 18 giugno, minimo 14, massimo 18. Giornata, ci sarà un po' poca pioggia. Venerdì 19, minimo 9, massimo 17. Ci sarà qualche acquazzone nella mattinata. Sabato 20, minimo 7, massimo 15. Possibilità di qualche acquazzone. Domenica 21, minimo 5, massimo 16, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 22, minimo 3, massimo 15, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 23, minimo 5, massimo 17, giornata parzialmente nuvolosa. Queste sono le temperature per Mildura. Ora andiamo a Oyen. Oyen, eccoci qua. Scusate. giovedì 18 giugno, minimo 14, massimo 18. Ci sarà qualche pioggerella. Venerdì 19, minimo 9, massimo 17, qualche acquazzone in vista. Sabato 20, minimo 7, massimo 16, o qualche, ci sarà qualche acquazzone in giro. Domenica 21, minimo 5, massimo 16, giornata prevalentemente serena. Lunedì 22, minimo 4, massimo 16, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 23, minimo 5, massimo 16, giornata parzialmente nuvolosa. Queste sono le temperature per oggi.
1: Grazie Vittorio per le temperature e grazie ascoltatori italiani. Ci sentiamo il prossimo mercoledì. Mercoledì, Vittorio, la data di mercoledì? 4?
0: 24 giugno.
1: 24 giugno. Allora, da Vittorio Clemente e Clemente Vittorio, buonanotte e grazie per il vostro ascolto questa serata. Signori e signori, ecco l'ultima canzone per questa sera.